Buongiorno ragazze, qui chi vuoi ciulli, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi muovono, tutti mi